Rosa, te amo, fratello, ma se vuoi l'Italia anche oggi, stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

mentre guidavo ho avuto un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bex. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliarle, tu e Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo

dear baby.

Катюша Руиц presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Catiuscia Ruiz, benvenuti alla 17esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
2: Le cause perse! Accomodatevi.
1: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
2: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.
3: E dai, non puoi farmi sempre

Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018. Hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre. Si chiamano Mouth Culture. Il loro nuovo singolo che introduce il nuovo lavoro si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo-fi. Il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mod Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Built Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. Ecco The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool. Penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin, T.Y.O.

un bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre etere e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: li avete riconosciuti? Spero proprio di sì, sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project. Insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale, con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave, in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Kitty Lang e Laura Wirz, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Kitty Lang e Laura Wirz, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hate it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Kitty Lang e Laura Verse, è uscita questa versione allargata del loro unico album Hold On Hold On. Era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

0: Musica, grande musica da parte del nostro Alberto Prisco. Oh, Rockwave. Ciao a tutti, fra poco sarò in diretta con voi. Two minutes.
1: Ciao, per questo Alberto. Progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ocean Burnett, Afterlight è il titolo di questo primo lavoro che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

il più alto uomo del mondo, è quello più alto di tutti, guardate, è 2,45 m. È più alto di tutti. In che senso alto? Non grande come Napoleone, alto, alto. The tallest man on earth. Questa è la pronuncia giusta, earth, capito? Earth, ah, non earth, earth.

0: Anticipazione del nuovo album, l'ottavo, per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia Hke, una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.
1: Se vedo bene sono le 10:02 minuti prima, mi dispiace, dobbiamo assolutamente andare.
2: Morning Music ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo .it.
1: E dobbiamo andare dove? No, dobbiamo rimanere qua, ma dobbiamo andare con un'altra programmazione. Sì, dai, insomma, dai. Legge elettorale, gli italiani non la conoscono, 3 su 4 ignorano le regole del Meloneellum. Ipotesi elezioni a maggio, anche Salvini è disponibile in cambio dell'autonomia. Coalizioni, preferenze, chi vota fuori sede, ecco cosa cambia. Il capo del Pentagono annuncia la fucilazione pubblica dell'autore della strage di Fort Hood. Sarà in diretta streaming. New York, un agente dell'ICE spara e ferisce un uomo, proteste e arresti. Mamdani a Trump, stop I ride. Il personaggio El Sayed, la nuova stella Dem che piace anche ai MAGA e che ora spaventa Donald, addirittura un musulmano, aiuto, in America, potrebbe diventare presidente degli Stati Uniti, potrebbe, insomma, vabbè. Allora, guardiamo un po', amore per favore, l'ambasciatrice USA in Grecia è quel debito di $100,000 saldato da un donatore MAG. Poi guardiamo un po' l'emergenza, noi con figlio disabile in attesa da 17 anni di alloggio popolare, poi guardiamo un po', già 5 bersagli della banda della minicar a Roma, c'è un primo identikit, ancora grave l'attore Jacopini. Pugni a sconosciuti, la follia importata dagli USA, cioè praticamente uno figlio di buona donna viene lì, mi incontra per strada e vuole darmi un pugno, oddio, io paro subito perché faccio karate. Non siamo come Roggero, la grazia ci dà un po' di pace, scriverò al Presidente della Repubblica, Mattarella. Per diventare indipendente abbiamo bisogno di un'energia made in Europe. Gasolio a 2,19 nei distributori Eni, la compagnia abbassa ancora il prezzo consigliato. Agostina, all'inizio mi vergognavo di correre perché pensavo di essere troppo scarso, sono stato fortunato, certo. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Antonio Scurati, i sovranisti condannano i loro paesi alla decadenza. Tu sei decadente. Ora nei ristoranti le donne si prendono la sala, ecco, serviranno tutte le donne. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie. In inglese, news, the Prevost method, smiles and cool head, but firm on Francis reforms. Travel, bicycles, hang gliders and pulleys, the art of innovation in Leonardo's machines. Entertainment is a whole different opera. Oh my God. Sul tavolo del governo un contributo a carico delle banche, ma gli istituti fanno muro e dicono no, non ci stiamo. La polemica con Crosetto, una scelta dei generali mandare i caccia in Arabia Saudita. Scontro con le opposizioni. New York Times, il Pentagono pianifica un nuovo attacco nonostante le rassicurazioni di Trump. Rabbia a Khan al-Ahmar, dove muore la speranza dello Stato palestinese. Red Russo su Kramatorsk, su due bus, oltre 30 morti, volevano uccidere i civili, i negoziatori di Kiev a Miami. Progetto del superjet Londra invita Berlino, allarme in un'altra base RAF, due sospetti lettoni superano la recinzione, arrestati, indaga l'antiterrorismo. Peste in Siberia, resta il mistero perché lo scenario del bioterrorismo non può essere escluso. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Il 7 ottobre come via Rasella, l'evento dei giovani pro PAL a Bologna, diventa un caso, lepore orripilante. Gli 80 anni di Tabacci, salva partiti da Bonino a Di Maio, ora porto Ruffini in Parlamento con un miracolo. Saviano, un non diffamò De Luca, denuncia archiviato, scrittore continuerò a usare le parole che ritengo necessarie. Va bene, basta che a me non mi dici che sono un culo, ecco, basta, hai capito? L'importante è che tu non faccia questo. Ma Roberta Valeriani, devi dire a Roberta Valeriani che lei è una brava meteorologa.
3: Buon venerdì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 9 ottobre. In Italia è previsto un contesto più dinamico e orientato a una maggiore variabilità o instabilità con l'avanzare della prima decade del mese. Nel dettaglio, oggi al nord avremo nuvolosità in aumento con piogge sparse sui settori alpini centro-orientali e altrove tempo stabile. Le massime si aggireranno intorno ai 20-23 gradi. Al centro avremo cielo irregolarmente nuvoloso con possibili piogge pomeridiane sulla Toscana costiera e locali disturbi altrove. Le temperature massime saranno intorno ai 21-24 gradi. Al sud e sulle isole il tempo sarà più stabile e soleggiato, salvo locali addensamenti nuvolosi sulla Sardegna interna. Le temperature massime resteranno stabili e miti, con punte fino a 24-25 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati e i mari saranno poco mossi o quasi calmi, salvo il mare e il canale di Sardegna che risulteranno mossi o molto mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 9 ottobre 2026, il 282esimo giorno dell'anno, 41esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 83 giorni. Si festeggiano San Dionigi e San Donnino di Fidenza. Il sole è sorto presso a poco alle 7:15 minuti in Italia e tramonterà intorno alle 18:41, la luna è calante. Oggi è la giornata mondiale della posta. Si celebra il 9 ottobre di ogni anno e ricorda l'istituzione dell'Unione Postale Universale. Il 9 ottobre 1874, infatti, a Berna, in Svizzera, i rappresentanti di 22 nazioni sottoscrissero il trattato con cui si costituiva l'Unione Postale Universale. Oggi inoltre è la giornata mondiale della sindrome Pons Pandas e l'Italia si illumina di verde per sostenere bambini e famiglie colpite dalle sindromi neuropsichiatriche e pediatriche Pons e Pandas. Il 9 ottobre di ogni anno si celebra anche l'International Beer and Pizza Day, la giornata internazionale che rende omaggio a una delle combinazioni di cibi e bevande più iconiche, la pizza accompagnata dalla birra. Oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime di disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. È solennità civile e viene celebrata ogni anno il 9 ottobre nella ricorrenza del disastro di Vajont. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della polenta. In USA oggi è il National Moldy Cheese Day, la giornata nazionale del formaggio erborinato o con muffe edibili. È la ricorrenza nata per celebrare tutte quelle specialità casearie che si affidano alle muffe nobili per sviluppare il loro sapore unico, come il gorgonzola, il brie e il camembert. Avvenne in questo giorno, il 9 ottobre 1963, ci fu il disastro del Vajont. Una frana precipitò nel bacino idroelettrico del Vajont. Ne fuoriuscirono 50 milioni di metri cubi d'acqua che si abbatterono su Longarone ed altri piccoli centri con il gravissimo bilancio di vittime. Le lancette segnavano un quarto alle 23 e un sordo boato scosse la tranquillità delle popolazioni locali. In pochi attimi una fiumana di fango e detriti si abbatté sui centri abitati di Longarone, Erto e Casso, cancellandoli e trascinando corpi e cose per decine di metri. 2000 le vittime di quella che nei giorni successivi si profilerà come una tragedia annunciata, fatta di dati occultati, perizie abbandonate nei cassetti, voci e denunce di giornalisti e cittadini colpevolmente ignorate. Il 9 ottobre 1975, nel giorno del suo 35esimo compleanno, l'ex Beatle John Lennon diventò padre per la seconda volta, Yoko Ono, detta alla luce Sean. Il 9 ottobre 1976 usciva Virgin Killer, il quarto album degli Scorpions. Fu il primo album ad ottenere l'attenzione del pubblico fuori dall'Europa. Il 9 ottobre 1982 ci fu l'attentato alla sinagoga di Roma. Erano le 11:55 di una mattina di sabato. Era l'ultimo giorno della festa ebraica delle capanne. All'uscita della sinagoga di Roma i fedeli vennero colpiti da lanci di bombe e colpi di mitra. Nell'attentato, il più grave subito dalla comunità ebraica romana dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, perse la vita un bambino di 2 anni. Altre 35 persone rimasero ferite. Gli autori materiali della sparatoria non sono mai stati individuati. Il palestinese Abdelaziz Zomar sarà condannato all'ergastolo come responsabile di aver organizzato l'attentato, ma estradato dalla Grecia in Libia nel 1988 di lui si sono perse le tracce. Il 9 ottobre 1985 a New York venne inaugurato un grande giardino all'interno del Central Park in memoria di John Lennon, simbolicamente battezzato con il titolo di uno dei suoi brani più famosi, Strawberry Fields. Il 9 ottobre 1997 l'attore e commediografo italiano Dario Fo venne insignito del premio Nobel per la letteratura. Nato in questo giorno, il 9 ottobre 1940 era nato a Liverpool il cantautore e polistrumentista John Lennon, cantante dei Beatles. Il 9 ottobre 1944 era nato a Chiswick, un distretto di Londra, John Entwistle, bassista e compositore degli U. Suo uno dei primi assoli del basso rock in My Generation. Morirà il 27 giugno 2002. Il 9 ottobre 1949 è nata a Bolzano l'attrice Ottavia Piccolo. Il 9 ottobre 1955 è nato a Napoli lo psichiatra, saggista, scrittore, politico e accademico Alessandro Meluzzi. Il 9 ottobre 1955 è nata a Roma la cantautrice Grazia De Michele. Il 9 ottobre 1958 è nata a Roma la giornalista, scrittrice e conduttrice TV Federica Sciarelli. Il 9 ottobre è nato il regista messicano Guillermo del Toro. Il 9 ottobre 1965 è nato il regista messicano Guillermo del Toro, tra i più quotati e maestro dell'horror. Il suo cinema è un misto di poesia e inquietudine, popolato da bambini, mostri e insetti. Il 9 ottobre 1973 è nato a Molfetta in Puglia il cantante, il cantautore, rapper, produttore discografico, caparezza, nome d'arte di Michele Salvemini. Il 9 ottobre 1975 è nato a New York il cantante e polistrumentista Sean Lennon. Scomparsi in questo giorno, il 9 ottobre 1967 moriva il rivoluzionario, guerrigliero, scrittore e medico Ernesto Che Guevara, ucciso per mano di un gruppo di militari boliviani che il giorno prima lo avevano catturato. Nato il 14 giugno 1928 a Rosario, in Argentina, il medico Ernesto Che Guevara si unì a Fidel Castro a metà del 1950, diventando presto il suo fidato braccio destro. Insieme guidarono la vittoria rivoluzionaria cubana. Dopo il 1965 lasciò Cuba per portare la scintilla della rivoluzione in altri paesi, prima nell'ex Congo belga, poi in Bolivia. Universalmente conosciuto, Che Guevara è considerato uno dei rivoluzionari più carismatici del XX secolo. Il 9 ottobre 1978 moriva il cantautore e compositore belga Jacques Brel. Tra i maggiori compositori del Novecento, la forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star della musica di ieri e di oggi. Apprezzato anche come attore e regista teatrale, lasciò celebri brani su tutti Ne me quitte pas, reinterpretato e tradotto da artisti come Celine Dion, Nina Simone, David Bowie e gli italiani Gino Paoli, Patti Bravo e Franco Battiato. Aforisma di oggi: le cose non sono tanto difficili di per sé, è la nostra debolezza e la nostra viltà che le rendono tali. Questo è un aforisma di Michel de Montaigne. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto e Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
4: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Grazie in die Welt. Grazie. Naturalmente Roberto Leriani e il suo cataclisma del calendario. Mi trussate cosa succede. Brava Roberta! 10:16 minuti primi su RPS, di nuovo buon ascolto in questa bella giornata di sole qui sul Lago di Garda con questo gruppo che si chiama Plexiphones. This much.

0: Smaccia, oh, così tanto, ma così tanto vuoi tutte le mattine? E allora se volete, se lo volete tutte le mattine, ve lo do. Tutte le mattine ve lo do, così tanto, che vi fa bene, dai. A voi, donne, vi fa assolutamente bene quella cosa lì. Va bene, perfetto. Abbiamo adesso l'ultima canzone di Ultimo, ultima di
1: Io
0: Ultimo,
1: non sono bravo.
0: Tutto.
1: A fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

Bellissimo, bravo il nostro caro Mirko, ultimo che è arrivato sempre prima invece, negli ascolti sicuramente primo. E andiamo avanti con la musica grande di Radio.0 adesso con Cost of Me, Randy O'Neill.

Andiamo con una squillo, si chiama Monica, che fa la squillo, che fa la, la escort. Lei è una escort, è una squillo. Sapete per quale motivo le puttane si chiamano squillo? Perché si squillava appunto il telefono, allora si diceva: oh, sei libera stasera? Ti squillo, ti squillo. Allora si chiamano le squillo.

0: Allora, adesso la vogliamo sentire di nuovo? Ma con una bella intervista, dai!
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi sono molto contenta, abbiamo con noi il cantautore, ma soprattutto è noto anche come autore, Mimmo Cavallo. Ciao Mimmo!
3: Ciao, ciao Vale, sono contento della tua allegria, vedo che hai una dialettica esplosiva.
2: Ma intanto è il mio nome, che è Roberta, dice che è questo, che Roberte sorridono spesso, ed è vero. Allora, tu sei autore storico di Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Zucchero, Mia Martini, Gianni Morandi, Loredana Bertè, Albano, Silvia, ma non so quanti altri. Però sei un cantatore famosissimo e oggi ci presenti questo singolo che mi piace tantissimo, alle 5 della tarde, che è bellissimo, alle 5 di sera, estratto dall'album Signore, una manda buona, che è una frase calabrese. Ed è carina la storia di...
3: È un'invocazione apotropaica, dato che ci sono queste guerre che ci stanno tormentando, per cui ho visto Ferro di Cavallo e questa frase l'ho scelta come logo per questo album, che tra l'altro è disegnato da mia figlia lì.
2: Oh, bello questo! No, bellissimo davvero, quindi però non avevo intuito che fosse disegnato da tua figlia, quindi sono molto contenta. Salutiamola, come si chiama?
3: Lisa.
2: Ciao Lisa! Infatti ho visto che il disco aveva un'idea iniziale, che era quella del maratoneta, no? Che riemerge dall'abisso dei propri fondali.
3: Marinauta. Non si vive nei fondali.
2: Sì, Marinauta, scusami. Che riemerge dall'abisso dei propri fondali, dove viveva Arenato, portando alla luce il suo pescato, che è un pugno di canzoni. Quindi Marinauta, perdonatemi a me dell'errore precedente. Una metafora più o meno evidente della condizione in cui vive oggi il cantautore. Poi invece che è successo? Folgorato casualmente dall'immagine del famoso Ferro di Cavallo, è così?
3: Eh sì, mi ha colpito.
2: Con la scritta
3: di Damasco.
2: È un signore, una manda buona, si è pensato di unire il concetto del cantautore fuori dal giro, cioè il Renauta, all'incombenza di una frase che denunciava la drammaticità, veramente drammatica, la drammaticità di questi tempi in cui la politica e veramente anche la diplomazia non sanno sostituirsi alle guerre. O poi ce n'è una appresso all'altra, ormai ci stanno giocando con queste guerre, non lo so perché, di botto uno si alza e dice oggi faccio la guerra con questo o con quell'altro, non lo so perché questo sta... No, però anche volevo dire del disco, che mi è piaciuto, no? Che tu dici proprio nell'introduzione, ho visto del comunicato stampa, c'è un momento in cui bisogna fare i conti con la propria finitudine, questo mi piace,
3: certo,
2: il mistero della vita.
3: Quando arriva la poesia alle 5 della tarde, chiaramente di García Lorca,
2: sì,
3: mi parla della fine di questo suo amico, amante, torero. Però alla 5 della tarde poi è diventato un modo di dire quando c'è la finitudine della vita, cioè quando si arriva al tramonto,
2: certo.
3: Che anche quando si ha dall'orizzonte infinito che avevamo nell'età adolescenziale, poi arriviamo a quell'età, dobbiamo stringere i denti e guardarci intorno e valorizzare le piccole cose che abbiamo intorno, no? Magari guardandole con la lente di ingrandimento,
2: vedendo le migliori, certo.
3: Non bisogna mollare mai, questo è il senso del
2: disco. Ma infatti tu dici che nonostante tutto il cuore non si aspetta, insomma, aspettando il futuro, sempre bisogna stare sempre tutti in questa acqua santiera che chiamano vita. Mi piace unire
3: l'immagine dell'acqua santiera, diciamo, molti me la chiedono, come mai
2: infatti
3: vita come un'acqua santiera? Ma perché penso che sia un luogo di passaggio, no? Di incontro almeno di mani, di anime, incontro dove ci si purifica, è una soglia tra l'eterno e il mistero dell'esistenza, diciamo, ci si salva e ci si purifica con quest'acqua e soprattutto si ha un contatto con il prossimo, cosa che oggi insomma un po' manca, no?
2: Sì, certo, anche se io con l'acqua santiera ho avuto un discorso personale, perché ho sempre avuto paura di attaccarmi, a parte nel periodo del Covid, non sai cosa ti attacchi mettendo quelle mani nell'acqua santiera. Va bene, ho sempre detto che bisognerebbe depurarla ogni volta che uno si bagna la linea, per me.
3: Vabbè.
2: Se vogliamo fare precisi, soprattutto COVID post-COVID parlando, e anche durante il COVID è stato un macello. Senti, poi ho visto che la gestazione dell'album è stata fatta dalle parti tue, tu sei del Salento.
3: Sì.
2: E quindi, poi invece dopo c'è stato il passaggio, perché tutti i pezzi sono stati controllati, riarrangiati, no? Messi un po' a norma da Roberto Guarino nel suo studio di Roma. Quindi siete passati dalla Puglia a Roma.
3: Ma anche non nel Tarantino, però.
2: Appunto.
3: No, siete passati.
2: E ci sono voluti 3 anni per fare tutto l'album.
3: È un grande chitarrista jazz, anzi ne approfitto per dirti che il 14 ottobre alle ore 21 saremo all'Alexanderplatz di Aosta 9 e presenterò questo disco, e ci sarà anche Roberto Guarino e Mariella Nava.
2: Che bello! Oh, bene, bene, bene. Insomma, vogliamo raccontare un po' di te, il tuo esordio 1980 con Siamo Meridionali, l'album. Giusto?
3: Sì, quelli erano anni dopo, sono gli anni mitici della musica, quando sono uscito io era ancora, anche se erano i primi anni 80, però diciamo c'era tutto il bagaglio degli anni 70 che sono stati anni eccezionali.
2: Cioè, in tutti i sensi, in tutti i settori, secondo me. Mi piace di te che tu... Ma tu unisci, fai questa miscela di rock graffiante unito a queste ballate dolcissime, era proprio bello, che un po' derivano anche dalle tue zone. Mi è piaciuto anche che, l'abbiamo detto già con chi hai collaborato, sei autore dei testi, l'ho detto prima, però scrivi anche, poi c'è scritto anche con Enzo Biaggi, Ma che storia è questa? Che è la sigla, è stata la sigla della trasmissione televisiva La storia d'Italia a fumetti.
3: Poi... Sì, ho musicato una poesia di Enzo Biaggi, ci siamo incontrati a Milano.
2: Ah, vedi.
3: La cosa curiosa è che io sono di un paese in provincia di Taranto che si chiama Lizzano.
2: Lizzano, sì.
3: Quando ho chiesto al maestro, mangiando, stavamo a cena insieme, non ricordo, ho chiesto al maestro, ma lei di dov'è? No? E lui mi ha detto di Lizzano.
2: Ehi, Lizzano. E
3: lui mi sei trovati? Mi ha chiesto, cioè, a chi è la tua famiglia? Ma lui era di Lizzano in provincia di Bologna.
2: Ah.
3: Perché c'era un altro paese. Una cosa curiosa.
2: Un altro Lizzano. Ma infatti forse se fosse stato del tuo paese vi sareste conosciuti per forza, perché setti sono piccolini, no?
3: Certo. Però lui è di Lizzano in provincia di Bologna, perciò questa cosa
2: abbiamo scoperto un Lizzano 2.
3: Diciamo,
2: è forte. Poi hai fatto tanti brani, quello O Mimì dedicata a Mia Martini, poi hai scritto Con Zucchero Vedo Nero, insomma tante cose, giusto?
3: Sì, beh, con Zucchero siamo arrivati primi in classifica, è stata una grande gioia anche economica.
2: Che non basta.
3: Però diciamo che tutta la mia musica e diciamo, gli elementi che io uso sono ironia e mia, anche un po' di poesia, perché
2: sono
3: canzoni che parlano della solitudine, dell'amore, degli amori infranti, degli amori che verranno, cioè un po' di tutto, insomma, perché gli autori, tutti i cantautori, autori, cioè, scrivono di delle cose che stanno intorno, problemi sociali e problemi anche affettivi, no?
2: Cioè, di tutto. No, il bello del brano che sentiremo adesso, alla 5 della tarde, dici, cioè, c'è una chitarra classica all'inizio bellissima, cioè, acustica, credo.
3: È un po' spaventato, no? Abbiamo proprio un che suonava il
2: flamenco. Bello, proprio, infatti l'ho visto, questa musica t'ha coinvolto, cioè la tua zona t'ha coinvolto musicalmente. Poi insomma dici tante cose, no? Nero nero è un mistero, bianco bianco come lo spino, si confonde con il...
3: Perché in questo mondo dove si confonde il falso
2: con il vero, rosso rosso rosso il mio vino.
3: Questi ricordi di un bimbo che passeggiava con la madre, che lo portava là per dire a passeggio, no? Ce lo portavamo là, diciamo, quando davanti c'era l'infinito, a un certo punto, come vi dicevo prima, poi c'è la finitudine della vita. E a questo bisogna rispondere appunto con guardandosi intorno. Io scrivo, per me scrivere è una specie di ortopedia dell'io, ma molti possono indirizzarsi sui metodi, su scrivere qualcos'altro.
2: Ma è bello, guarda, questo è proprio bello, perché le parole che dici, mi piace, mamma portami là, come dici tu, no? E quando il futuro era ancora cioè era ancora un prato verde.
3: Certo.
2: E non ci sta più nessuna guerra, insomma, bellissimo. Adesso l'ascolteranno.
3: È sempre un pezzo contro la guerra. Io da quando ho scritto La nuova armata, tanti anni fa, era l'82, che parlava della, in Italia c'è qualche popolo che ama invadere il vicino per liberarlo, diciamo, ecco. È sempre stato un tema anche la libertà stessa, no? E contro la Jihad, e contro certi atteggiamenti repressivi. Ogni pezzo è un pezzo che si chiama La libertà che sta nell'altro.
2: È vero. Comunque, senti Mimmo, voglio chiederti una cosa, come ti trovano i nostri ascoltatori per sapere tutti i tuoi appuntamenti? Uno l'hai detto, però ti trovano come Mimmo Cavallo, punto?
3: Io sì, Spotify, Amazon, IBS, negozi, di Fischi, però ecco, un appuntamento importante sarà questo del 14 ottobre alla Lancaster Plaza, e poi ci sarà un altro appuntamento a Roma, al crossover, abbiamo un concerto proprio, lì suonerò live, diciamo, ci sarà un concerto, ma quello poi 5.
2: Me lo dirai, così ne parliamo. Adesso noi ce l'ascoltiamo. Guarda, Mimmo Cavallo, ti annuncio ai nostri ascoltatori, ce l'ascoltiamo con Alessingo della Tarde. Grazie, Alessingo della Tarde, grazie, ciao.

0: 5 della tarde, benissimo, 5 del pomeriggio, 5 p.m. 10:43 minuti primi dopo l'intervista molto lunga, dato 10 minuti e qualche secondo, mamma mia ragazzi, Roberta, per favore, taglia un po' le, te l'ho detto, 4-5 minuti al massimo.
1: Lasciami qui,
0: dai.

Yeah, yeah, yeah, grande, grandissimo, favoloso. Ma chi era, appunto? Ma è proprio lui, Biagio, Biagio Antonacci, no? Con You and Me, una canzone di questa estate che ha fatto veramente molto scalpore, perché era dedicata a me. You and Me, ha dedicato la canzone a me. Ma io non sono frocio, vuoi capirlo, sì o no? No, no, intendevo, intendevi quello, va bene, no? Sto scherzando perché Next Door to Alice, bellissima questa canzone, remix by MSM, Super DJ from Sofia, Smokey.

naturalmente, I guess dei sogni, case ad asta a partire da 30.000 euro, ma non ci credo, ma neanche se le vedo, non ci credo, ma neanche dove? A Trento e dintorni, grazie? Ma quale Trento e dintorni? Ma no, ma non ci sono, ma neanche per sogni. Adesso andiamo avanti con la musica, purtroppo non si vede cosa c'è. Bruno Mars con On My Soul.

Sì, è la mia anima che si produce e riproduce. Catch me once again at 6 p.m. Sono le 10:55 minuti primi su Radio.0. Dorothy, bella questa canzone stupenda, di un mio amico tra l'altro che io conosco molto bene, perché in quegli anni anche lui cantava e anch'io cantavo con lui. Gazebo, eccolo qua con questa canzone dedicata a tutti i lunatici che ci sono al mondo. Ce ne sono tanti di lunatici, io ne ho conosciuta una purtroppo per 10 anni, una

Oh my God, sei andato? Sì, sono andato. Sono andato, venuto, sono venuto 1500 volte. Billy Ocean, Stay the Night, rimani con noi, 1981, on your web radio station with all these bad goodies, Fausto Ernesto Zanetti, that's

You just have to stay the night. Rimani la notte, che magari combiniamo qualcosa di ottimale. Devi rimanere così con me, altrimenti vado in paradiso. Stai attento che vado in paradiso con Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Get on Heaven's Door. Oh my God, really? Ma dai che non ci penso io a knockare on Heaven's Door. No, non ci penso assolutamente. Chissà, ma fra molto tempo. Quanto tempo? Ma molto tempo, dico 20, 30, 50 anni. I will knock on Heaven's Door. Busserò le porte del paradiso. Fra 40, 50 anni, vabbè, ci penserò. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, on your web radio station.

stai attento a ballare nel buio, che magari colpisci qualcuno così di striscio anche, mi raccomando. Dancing in the Dark, il grande Bruce the Boss Springsteen. And now, here we go. Adesso andiamo di domenica, quando dovrebbe scendere la pioggia e c'è anche il sole. Have you ever seen the rain? CCR.

eccoci qua. Allora, come va? Tutto bene? On your web radio station. Sì, vi divertite un sacco e anche forse anche una sporta. Però non lo so se c'è la sporta, abbiamo ascoltato i CCR. Adesso vi porto in una white room veramente favolosa. In a white room, il primo grande successo dei Cream del 1968 con un grande slow hand, Eric Clapton, che suonava la chitarra solista. White Room, Cream.

ricordati la promessa che mi hai fatto, di mandarmi 1000 euro al giorno. Hai fatto la promessa? E allora devi mantenerla, assolutamente, avete capito? Altrimenti io chiamo i delegation, chiamo.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570.

inglese, tutta fantasia, la musica è fantasia, musica e ricordi, Time Machine, il nostro programma potrebbe essere chiamato appunto così, Time Machine, with the music, Michael Jackson, ora 1980.

tutta la notte, ma lui intendeva chiaramente qualcosa d'altro, anche se lui non lo so che tipo poteva essere. Allora, adesso rimaniamo negli anni 80, dopo questo brano nel 1980, mi ricordo che ero in una discoteca a Bonn in Germania, non era ancora unificata la Germania, pensate. OMD, Enola Gay.

L'amore è come l'ossigeno, ho sempre detto io. Date un po' di ossigeno all'amore e date un po' di amore all'ossigeno. E vai con Sweet Love is like oxygen. Ma se ne prendi troppo di ossigeno, poi ti fa sballare un po' le... come l'amore praticamente. All this bad goodies con Fauser, Ernesto Zanetti on your web radio station.

sharp shock. They don't do it again. Dig it, I'm leaving.

Siamo sempre qua con voi alle ore 18 fino alle ore 19 con la prima mezz'ora dedicata appunto a tutti quelli che oggi compiono gli anni, sono tantissimi, anche oggi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bravi, bravi! Sono 8 che oggi compiono gli anni, perciò tanti auguri di buon compleanno a tutti quelli che compiono gli anni che non sono amici miei, meno male che altrimenti sarei qua delle ore praticamente a fare le dediche. Meno male, iniziamo subito con Sabrina Ferilli di Roma, tanti auguri di buon compleanno a te con una bellissima canzone che è appena stata remixata dal nostro MSM Super DJ from Sofia. Spandau Ballet con questa canzone molto estesa, come si dice, molto estesa, molto lunga. Ah, prima di tutto devo salutare mio amico Federico l'olandese volante, che purtroppo è volato per l'ultimo suo volo in paradiso, è morto oggi. L'ho conosciuto negli anni 70, 1972, eravamo praticamente disc jockey, abbiamo iniziato appunto in quegli anni lì e praticamente eravamo con il gestore di Gardone Riviera e di un locale, di una discoteca su a Madonna di Campiglio, praticamente era lo stesso gestore, Piero Bontempi si chiamava, grande Piero Bontempi, che ha fatto iniziare la mia carriera praticamente lì alla torre di Gardone Riviera, e noi ci siamo conosciuti appunto io e Federico l'olandese volante, che è morto oggi, praticamente aveva più o meno la mia stessa età, 77-78 anni.

sono praticamente gold. Oro, un po' di oro, dai, mandatemi un po' di oro, mandatelo, dai, che lo vendo subito. Adesso abbiamo, chi abbiamo? Dopo aver salutato Sabrina Ferrilli di Roma, abbiamo Daniela Garcia, Daniel Garcia di Barcellona e Sofia Maffezzoni di Sirmione. Tanti auguri, buon compleanno, feliz cumple para vosotro con Bad Boys, Blue, Pretty Young Girl.

che bella anche questa canzone remixata, Bad Boys Blue con Pretty Young Girl. Dedicated entirely to Danny Garcia di Barcellona e Sofia Maffezzoni, appunto, di Sirmione. Abbiamo adesso Phil Da Silva di Brescia, anche se non è, non credo che sia molto italiano, non importa. Phil Da Silva di Brescia e Cristina Crema, Cristina Crema di Milano, tanti auguri di buon compleanno anche a voi, con Tame Impala, Dracula, remix by Amazon.

Da Silva di Brescia, Chris Crema di Milano. Adesso abbiamo Pinuccia Frazzini di Brescia. Come va? Tutto bene? Lì a Brescia va bene. Abbiamo Shaggy Stevens with Gimme, Gimme Your Heart Tonight. And not only your heart tonight.

Yeah, been thinking about you, don't you know? Io ho pensato molte volte a te, ho pensato anche che quanto sei stronza, ma quanto sei stronza, perciò è meglio lasciar perdere. Abbiamo salutato Francesca Ravelli di Torino, adesso abbiamo Alberto Peretti di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a te. Enrique Asley, oh, this has been really fantastic remix by MSM. Oh my God, really great remix by MSM from Sofia. Rick Astley, never gonna give you. Wow.

So to Bogdan Tomov, which is an artist in Bulgaria, is well known also. He has programs in television and so on. Oh my God, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Adesso abbiamo Cliff Fraser, l'ultimissima dedica per la nostra cara amica di dove? Di Sirmione, Mara Di Metto, e anche chi? Non lo so. Eccola qua, Patrizia Belotti di Bergamo, tanti auguri, buon compleanno a te con Cliff Fraser, Devil Woman. In a little while there will be all these bad goodies.

Oh my God, oh my God, sei andato? Sì, sono andato, sono venuto 1500 volte. Billy Ocean, Stay the Night, rimani con noi, 1981, on your web radio station with all these bad goodies, Fausto Ernesto Zanetti, that's me.

On Heaven's Door, oh my God, really? Ma dai che non ci penso io a knockare on Heaven's Door, no, non ci penso assolutamente, chissà, ma fra molto tempo, quanto tempo? Ma molto tempo, dico 20, 30, 50 anni, I will knock on Heaven's Door, busserò le porte del paradiso, fra 40, 50 anni, vabbè, ci penserò. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, on your web radio station.

stai attento a ballare nel buio, che magari colpisci qualcuno così di striscio anche, mi raccomando. Dancing in the Dark, il grande Bruce the Boss Springsteen. And now, here we go. Adesso andiamo di domenica, quando dovrebbe scendere la pioggia e c'è anche il sole. Have you ever seen the rain? CCR.

ricordati la promessa che mi hai fatto, di mandarmi 1.000 euro al giorno. Hai fatto la promessa? E allora devi mantenerla, assolutamente, avete capito? Altrimenti io chiamo i delegation,

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on radio.stereo.it.
1: Sta iniziando il tuo viaggio musicale con Pino Manilo, DJ.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: Platinum House Cartel with Pete Ward.
1: Sette di giochi e sette ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: House Europe. House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo.
1: Daniele Rizzo.
0: House Europe.
1: House Europe.

A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.